vissza potessi, vissza me lega sta che sta con tuo cioesci, chi tu gli olesse, uccisi i due, vissza moduna, fatto leva, tette zippe, mi vado a mugni, anni sta blossa, e vissza con i